0: fratellenza, che lo sapri uno strucore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vivo metteremo, un grande tra l'altro, ma solo bellinguer,

0: Cortiga Radio, a Radio Musica di Corti. Cortiga Radio in Corti 102.5.
1: Un po' come vai, mi pare appena stonco.

Pijam gusta maru, jamo vitja sturja. Tvoje radju mo baru, kun kunobi vitturja. E kimam parirà dall'isolo gaelu, kumu gidra passa e fali orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in deomo comuno.

Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a cuore in sicareccia, appena, a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a dirti

un affitto vicino una carezza ai mio Dio mi bionde. Come sapè chi conte erano d'ostonde. Come sapè chi stava curati ai porte dopo affanni e dolori. A mano e a morte.

e lavora, apprisa agli animali. A Vinestre Raberta e dei Fiuminali, un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i Pentecosti, so 30 anni domani. Un bolico mi accosti. Era una giovanotta, ed è un sidelluccio.

Curtiga Radio, a Radio Musica di Corza. Curtiga Radio in Putti Vecchio 106.4.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a far notte. Un me ne posso scordare.

una vita perduti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.

messe spadriate. Antone se ne è morto e poi a scuola alla nucchiosa non c'era che tre zitti.

mar in pieno abril. La vede realata a gioventù, campa in un altro verano, gloria a voi.

facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

chiari luna appaccia la sua storia. I 10 mesi segreti, quelli portano in cuore

speranza e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, a città che ride di usor rimore.

Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.

C'era Ceceu Capradiu puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

y murachis de mi estanza a mis maridos y un solamente machido. Anche io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Quanto dell'artigine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano. E stuendo io.

escrita in qualche luogo, il succhioso di tutti gli occhi, una casa senza fuoco, infiorita di scopa, è scritta. Non luca mai sei pronti, un cristiano risponde, è scritta. La cella ha perso l'ale, non fieltro temporale, è scritta.